Tot seguit, el pianista Robert Taub ens interpreta la sonata per piano número 3, opus 23, d'Alexander Scriabin.

mia per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Quel che manca allo quel foglio possa aver codesto imbroglio. Perché manca allo quel foglio sono i noti

Signorina un'altra volta quando partono da fuori. Signorina un'altra volta quando partono da fuori. Le consegne se vittorio a suo modo ma saprà. Signorina un'altra volta quando partono da fuori. Signorina un'altra volta quando partono da fuori. Le consegne se vittorio a suo modo ma saprà. E non c'è nulla di smorto, faccia pure che sta morta, faccia pure che sta morta. Corsetto per quella porta, cospetto per quella porta, nemellare che potrà. Rosina innocentina, sconsolata, disperata. E non c'è nulla di smorto, faccia pure che sta morta. Corsetto per quella porta, nemellare che potrà. Rosina innocentina, sconsolata, disperata, su camera serrati, Signorina una tavolta quando partono da fuori, signorina una tavolta quando partono da fuori, la consegna se vittoria a suo modo ma saprà. E non se non la smorti, faccia pure che sta morta. Cospetto per quella porta, nemellare la potrà. Cospetto per quella porta, nemellare la potrà. Però sì, innocentina, sconsolata, disperata. E non se non la smorti, faccia pure che sta morta. Cospetto per quella porta. Nemellare già votato, però ci devi sentire, scusa, vado a disperare,